0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta.
2: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.
3: Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 6:58 minuti. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
1: Alta Play

0: La musica grande. Spot,
1: spot. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Tengo sta mezz'ora a farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa scena.

0: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
2: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
3: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
8: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Riecco in Eugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
1: Radio Alta.
2: Spot, spot.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
4: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Fanghetti, affari perfetti.
6: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
7: Loreto Carni, passione.

0: dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Da Fanghetti, affari perfetti.
7: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Musica grande.
8: Radio Alta.
0: Radio Alta.
9: Alta Play Today. Nuovi suoni.
10: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono l'AI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
3: Traffico in tilt, andiamo a scanso nella galleria Montenegrone, ancora un incidente, sembrava insomma di proporzioni più pesanti, fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma le ripercussioni sul traffico sono state davvero importanti, due auto si sono scontrate all'interno del tunnel, 4 i feriti appunto non gravi, la strada e quindi la galleria è stata chiusa dalle 14.30 alle 16.30, quindi con pesantissime ripercussioni per la viabilità nella galleria tra Scanzo e Rosciate e Enembro, 3 anzi le auto coinvolte. Il tunnel appunto è stato riaperto solo dopo le 16.30 e lì il traffico solo lì è tornato alla normalità. Ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica Vincenzo Dongellini, il 49enne che nella notte fra il 18 e il 19 marzo uccise la moglie Valentina Sarto nella casa che avevano in affitto in via Pescaria a Bergamo. L'uomo è accusato di femminicidio. Si tratta del primo caso in Lombardia, reato il femminicidio nuovo che prevede l'ergastolo. L'udienza davanti al GIP Laura Garuffi è fissata per il 16 di luglio. Tempi strettissimi quindi, anche perché è già stata fissata la data del processo in corte d'assise è il 15 di settembre. Il PM Antonio Meli aveva chiesto e ottenuto il rito immediato. Tecnicamente il femminicidio non prevede la possibilità di accedere al rito abbreviato. L'avvocato dell'uomo, Stefania Battistelli, potrebbe chiedere al GIP in questa sede la riqualificazione però del reato in omicidio colposo con l'esclusione delle aggravanti per provare ad abbassare la pena. Strada comunque improbabile, poco probabile, visto il rapporto di parentela tra l'assassino e la vittima, quindi moglie e marito, è una delle aggravanti che prevede comunque l'ergastolo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma.

0: Concilio Ecumenico Vaticano II porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta.

Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono RAI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
2: Traffico in tilt, andiamo a scanso nella galleria Montenegrone, ancora un incidente, sembrava insomma di proporzioni più pesanti, fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma le ripercussioni sul traffico sono state davvero importanti. Due auto si sono scontrate all'interno del tunnel, 4 i feriti, appunto non gravi. La strada, quindi la galleria, è stata chiusa dalle 14:30 alle 16:30, quindi con pesantissime ripercussioni per la viabilità nella galleria tra Scanzo e Rosciate e Nembro, 3 anzi le auto coinvolte. Il tunnel appunto è stato riaperto solo dopo le 16:30 e lì il traffico, solo lì, è tornato alla normalità. Ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica. Vincenzo Dongellini, il 49enne che nella notte fra il 18 e il 19 marzo uccise la moglie Valentina Sarto nella casa che avevano in affitto in via Pescaria a Bergamo. L'uomo è accusato di femminicidio. Si tratta del primo caso in Lombardia, reato il femminicidio nuovo che prevede l'ergastolo. L'udienza davanti al GIP Laura Garuffi è fissata per il 16 di luglio. Tempi strettissimi, quindi, anche perché è già stata fissata la data del processo in corte d'assise, è il 15 di settembre. Il PM Antonio Meli aveva chiesto e ottenuto il rito immediato. Tecnicamente il femminicidio non prevede la possibilità di accedere al rito abbreviato. L'avvocato dell'uomo, Stefania Battistelli, potrebbe chiedere al GIP in questa sede la riqualificazione però del reato in omicidio colposo, con l'esclusione delle aggravanti per provare ad abbassare la pena. Strada comunque improbabile, poco probabile, visto il rapporto di parentela tra l'assassino e la vittima, quindi moglie e marito. È una delle aggravanti che prevede comunque l'ergastolo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate

0: Infatti, i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Ira Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero, ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
4: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
3: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra Congo e Belgio Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot, spot.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
2: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Play Yesterday, gli anni 2000.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono l'AI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
2: Traffico in tilt, andiamo a scanso nella galleria Montenegrone, ancora un incidente, sembrava insomma di proporzioni più pesanti, fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma le ripercussioni sul traffico sono state davvero importanti, due auto si sono scontrate all'interno del tunnel, 4 i feriti appunto non gravi. La strada, quindi la galleria, è stata chiusa dalle 14.30 alle 16.30, quindi con pesantissime ripercussioni per la viabilità nella galleria tra Scanzo e Rosciate e Nembro, 3 anzi le auto coinvolte. Il tunnel è appunto stato riaperto solo dopo le 16.30 e lì il traffico, solo lì, è tornato alla normalità.
3: L'elicottero dei vigili del fuoco in volo per un paio di ore sopra il corso del fiume Oglio a Cividate, i carabinieri a setacciare la zona e il greto del fiume. Mattinata movimentata nei pressi del famigerato boschetto di Cividate, uomini e mezzi mobilitati nella ricerca di un fuggiasco, un uomo che all'alba è fuggito alla vista della polizia locale e poi si è gettato nel fiume. Riavvolgendo il nastro, la vicenda nasce da una segnalazione. Una donna stamane verso le 7 ha chiamato la polizia locale segnalando la presenza di gente sospetta che campeggiava nel parco, coperte, un bivacco. Due agenti sono quindi andate sul posto e verificato che era vero. Alla richiesta dei documenti, la donna, italiana ma di origini straniere, ha fornito generalità e versione. I due uomini invece sono scappati. Uno dei due si è buttato nel fiume per raggiungere l'altra sponda e probabilmente ci sarà anche riuscito. Di fatto però si sono perse le tracce e nemmeno l'utilizzo dell'elicottero e dei sommozzatori ha fornito esito positivo alle ricerche. Il terzo uomo è fuggito a piedi. Si tratta di nordafricani che gravitano nella zona, purtroppo famosa per lo spaccio, nonostante i blitz e le operazioni massicce dei carabinieri di Treviso.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: La musica grande, la musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pierachille Dolfini, nessun passo indietro delle Fevriani che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa, fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra. Al Colle, il segretario del PD Schlein attacca, la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo, nel mese di giugno lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
6: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere di prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche e Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi e ai trasporti, di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas, in calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici

0: pubblici, è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.
5: For

0: stati prima della droga e il rigore del percorso terapeutico. Bergamo TG, buongiorno, bentrovate a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. I progetti finanziati con il PNRR sono tutti o quasi conclusi, rispettando dunque i termini previsti da Bruxelles. Manca all'appello la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, bloccata dai problemi con l'impresa che ben conosciamo, che ha vinto l'appalto. Ma da Roma arriva garantito la sicurezza, almeno così si dice, che i fondi necessari ci saranno.
1: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono l'AI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
0: La cronaca: un giovane sarebbe rimasto incastrato con la gamba in una delle porte del treno dalle 7:12 che da Treviglio porta a Bergamo. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine per consentire l'intervento in sicurezza. È stato disposto il blocco del treno. Il giovane pare abbia riportato ferite importanti alla gamba ed è stato immediatamente soccorso dal 118. Fortunatamente alcuni passeggeri si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno tirato il freno a mano. Questa operazione ha evitato naturalmente il peggio. L'episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario della mattinata, con ritardi in direzione Bergamo e cancellazioni per alcuni collegamenti verso il capoluogo milanese. Fondi pensione: da oggi per i neoassunti l'adesione diventa automatica, salvo la possibilità entro 60 giorni dall'assunzione di chiedere appunto il mancato trasferimento. Da oggi, per chi trova un nuovo lavoro nel settore privato, scatta una novità importante. L'adesione al fondo pensione di categoria diventa automatica. Significa che il trattamento di fine rapporto, il TFR, non rimarrà più in azienda, ma verrà versato direttamente nella previdenza complementare per costruire la pensione del futuro. C'è un'unica via d'uscita. Chi non è d'accordo deve rifiutare l'iscrizione per iscritto entro 60 giorni dall'assunzione. Questa svolta, introdotta dalla legge di bilancio, serve a spingere i lavoratori a risparmiare per il domani. Guardando i dati del CAF CISL di Bergamo sulle tasse dello scorso anno, si scopre che i bergamaschi hanno già una buona familiarità con questi strumenti. Oltre 21.000 lavoratori dipendenti hanno messo da parte per la pensione integrativa quasi 39 milioni di euro complessivi, con un investimento medio di oltre 1.800 euro a testa, che sale a 2.500 per chi ha scelto polizze private e fondi aperti. Il vero problema però riguarda le fasce che avrebbero più bisogno di tutele. A Bergamo le donne sono solo il 38% di chi mette i soldi nei fondi pensione. Gli under 35 sono appena il 14% dei risparmiatori orobici, contro una media nazionale di quasi il 21%. Il nuovo meccanismo serve proprio ad invertire questa rotta. Facciamo un esempio pratico. Un giovane bergamasco assunto da oggi come operaio metalmeccanico verrà iscritto automaticamente al fondo Cometa, quello del suo settore, oppure un commesso verrà iscritto al fondo Fonte. Da quel momento la sua pensione futura sarà alimentata da tre fonti: una parte dello stipendio del lavoratore, un contributo obbligatorio aggiunto dal datore di lavoro e tutto il TFR. La ragioneria dello Stato prevede che questo automatismo porterà 100.000 iscritti in più all'anno in tutta Italia. Per una provincia lavorativa e dinamica come Bergamo, la novità di oggi rappresenta un salvagente fondamentale soprattutto per i lavoratori più giovani, spesso ignari dei rischi legati alla loro futura pensione pubblica. ci colleghiamo telefonicamente con Candida Sonzogni, segretaria della CISL di Bergamo. Buongiorno Candida.
2: Buongiorno a voi, purtroppo oggi ho un po' di defagnance con la telecamera, per cui ci sentiamo esclusivamente
0: in audio, in audio. Allora Candida, qual è la novità che parte proprio da oggi? L'abbiamo un po' sintetizzata nel servizio, di fatto cosa cambia?
2: Allora, diciamo che cambia il meccanismo preesistente del cosiddetto silenzio assenso, che valeva per coloro che iniziavano o un vero e proprio rapporto di lavoro come neoassunti e neoimmessi nel mercato del lavoro, o semplicemente chi cambiava attività lavorativa. Per spingere sull'adesione ai fondi contrattuali di categoria, che sono i fondi negoziali, sono 33 in Italia e sono oltre, sono una fetta importante della raccolta dei contributi e del TFR per la previdenza complementare su 273 forme pensionistiche complessive che riguardano anche i fondi negoziali e i cosiddetti piani individuali di previdenza.
0: Per semplificare, Candida, scusa, per semplificare un po' la questione, di fatto perché questa misura? Perché diciamo rendere automatica il passaggio ai fondi previdenziali del TFR?
2: Esattamente, la normativa prevista in legge di bilancio innesca un meccanismo di automaticità. Oggi chi viene assunto, sia che sia il primo impiego, sia che cambi lavoro e abbia già avuto una forma di, abbia già aderito a una forma di previdenza preesistente con destinazione del TFR, l'adesione al fondo contrattuale di categoria previsto per quel settore è automatico. Eventualmente entro 60 giorni dovrà essere il lavoratore o la lavoratrice che si oppongono a questo. Il tema chiaramente qual è? Cominciare oppure continuare a costruire una forma di previdenza integrativa che affianchi la previdenza pubblica, diciamo, quella che si genera attraverso i contributi previdenziali versata sia dai lavoratori autonomi che dai dipendenti all'INPS. È chiaro che però questa riforma vale solo ed esclusivamente per i dipendenti del settore privato, non quindi per il mondo del pubblico, e nel settore privato non vale per esempio per chi ha un contratto di lavoro domestico. È un elemento importante, in tanti paesi la previdenza integrativa cosiddetta complementare è già obbligatoria.

0: poi diventa sempre di più un elemento che garantisce al momento del pensionamento una vita, una serie di risorse, comunque la possibilità di avere un'integrazione a quella che sarà la pensione pubblica, soprattutto per i giovani o per coloro che avranno prevalentemente il sistema contributivo e non quello misto. L'obiettivo qual è con l'automaticità? Quello di spingere anche quelle categorie di soggetti che partecipano al mercato del lavoro, i giovani under 35, le donne, i lavoratori stranieri, per rendere automatica appunto l'adesione e per spingerli a rendersi conto di quanto è importante anche questo passaggio nella vita delle persone.
1: Tutto sullo sfondo c'è la questione appunto delle pensioni, del fatto che saranno sempre più ridotte, al minimo, con anche il rischio che nel futuro ci sia un grosso punto di domanda anche sulla percezione, sulla possibilità di percepire la pensione. Quindi ecco quanto sarà importante fin da ora poter, diciamo, contare su questo fondo pensione, insomma, previdenziale integrativo, a garanzia proprio della qualità della vita futura. Dei lavoratori di oggi e dei pensionati di domani. Grazie.
0: È molto importante per i giovani.
1: Grazie.
0: Perché cominciano così a costruire i mattoncini del loro futuro, insomma.
1: Grazie a Candida Sonzogni, grazie per questo intervento e per i dati forniti. Andiamo a Cividate, fugge alla richiesta di documenti e si tuffa nel fiume, mobilitazione per cercarlo.
2: L'elicottero dei vigili del fuoco in volo per un paio di ore sopra il corso del fiume Oglio a Cividate, i carabinieri a setacciare la zona e il greto del fiume. Mattinata movimentata nei pressi del famigerato boschetto di Cividate, uomini e mezzi mobilitati nella ricerca di un fuggiasco, un uomo che all'alba è fuggito alla vista della polizia locale e poi si è gettato nel fiume. Riavvolgendo il nastro, la vicenda nasce da una segnalazione. Una donna stamane verso le 7 ha chiamato la polizia locale segnalando la presenza di gente sospetta che campeggiava nel parco, coperte, un bivacco. Due agenti sono quindi andate sul posto e verificato che era vero. Alla richiesta dei documenti, la donna, italiana ma di origini straniere, ha fornito generalità e versione. I due uomini invece sono scappati. Uno dei due si è buttato nel fiume per raggiungere l'altra sponda e probabilmente ci sarà anche riuscito. Di fatto però si sono perse le tracce e nemmeno l'utilizzo dell'elicottero e dei sommozzatori ha fornito esito positivo alle ricerche. Il terzo uomo è fuggito a piedi. Si tratta di nordafricani che gravitano nella zona, purtroppo famosa per lo spaccio, nonostante i blitz e le operazioni massicce dei carabinieri di Treviglio.
1: Maxi controllo straordinario della Polizia di Stato nella serata del 29 giugno a Treviglio, tra piazze del centro, stazioni e casello autostradale. Gli agenti del commissariato locale del reparto prevenzione crimine di Torino hanno identificato 113 persone, tra cui 22 minori, 17 pregiudicati, controllato 28 veicoli e un locale pubblico. Nel corso dell'operazione sono scattate 3 perquisizioni e un invito a presentarsi in questura per un cittadino straniero. Il fatto più grave è il casello autostradale, dove un automobilista è stato sorpreso a fare un'inversione di marcia, per lui sono scattati il fermo del mezzo e la revoca della patente. I controlli proseguiranno in tutta la provincia. Ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Vincenzo Dongellini, il 49enne che la notte fra il 18 e il 19 marzo ha ucciso la moglie Valentina Sarto nella casa in affitto in città. L'uomo è accusato di femminicidio e si tratta del primo caso in Lombardia, reato che prevede l'ergastolo. L'udienza davanti al GIP Laura Garufi è fissata per il 16 di luglio. Tempi strettissimi anche perché è già stata fissata la data del processo in corte d'assise per il 15 settembre. Il PM Antonio Mele aveva chiesto e ottenuto il rito immediato. Tecnicamente il femminicidio non prevede la possibilità di accedere al rito abbreviato. L'avvocato dell'uomo potrebbe chiedere al GIP in questa sede la riqualificazione del reato in omicidio colposo con esclusione delle aggravanti per provare ad abbassare la pena. Strada comunque improbabile visto il rapporto di parentela fra l'assassino e la vittima, che prevede comunque l'ergastolo. Cambiamo argomento. Bergamo ha perso in 5 anni oltre 2.000 badanti e colf regolari. Il mercato del lavoro domestico a Bergamo e provincia scivola pericolosamente verso il sommerso. Mentre il bisogno di assistenza delle famiglie aumenta per l'invecchiamento della popolazione, l'ultimo rapporto dell'INPS fotografa una fuga dai contratti irregolari. Nella Bergamasca il numero di colf e badanti iscritti è crollato da 12.800 del 2020 a 10.600 attuali. Una perdita secca di oltre 2.200 contratti ufficiali in 5 anni, pari ad una contrazione del 17%. Bergamo è seconda solo a Milano e in Lombardia nell'ultimo anno si sono perse 3.000 badanti e colf regolari. Nell'ultimo anno il saldo provinciale ha registrato un'ulteriore flessione di 233 lavoratori. Questo arretramento non coincide con una minore richiesta di aiuto, bensì con un'esplosione del lavoro nero tra le mura domestiche. Secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sulle Politiche Sociali, l'irregolarità ha ormai inghiottito il 60% del mercato. Quasi 2 collaboratori su 3 lavorano senza tutele. A subire il tracollo maggiore in provincia è la categoria delle colf, mentre tiene la componente delle badanti, spinta dalla necessità vitale di assistere gli anziani. Le ragioni della fuga dalla regolarità emergono dai redditi dichiarati, che evidenziano una forte precarietà economica. Nel comparto dell'assistenza, quasi la metà dei lavoratori percepisce meno di 10.000 euro all'anno. La situazione è ancora più critica tra chi si occupa di pulizie, dove ben il 65% degli addetti regolari si posiziona sotto questa soglia di sussistenza. Con stipendi così esigui, l'accordo informale privo di regole diventa una scelta forzata per molte famiglie bergamasche. Potenziata la rete dei servizi sanitari della ASST Bergamo Ovest. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: La rete dei servizi sanitari della SST Bergamo Ovest si amplia. Grazie a un piano di investimenti che sfrutta anche le risorse del PNRR, agli ospedali di comunità di Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro si affianca ora quello di Romano di Lombardia. Cresce anche l'offerta delle case di comunità. Alle strutture di Dalmine, Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro si aggiungono anche quelle di Calusco d'Adda e Zanica. A Treviglio, inoltre, a inizio maggio è stato accolto il primo paziente all'ospedale di comunità cittadino, mentre è già attivo anche il rinnovato pronto soccorso all'ospedale di Treviglio e Caravaggio, con nuovi triage e percorsi facilitati per i cittadini.
4: Le strutture nuove, le due case di comunità, si trovano una a Zanica e l'altra a Calusco d'Adda. L'ospedale di comunità nuovo, con 17 posti, ha preaperto settimana scorsa presso il presidio ospedaliero di Romano di Lombardia. Ovviamente si tratta di tutto questo assetto di sanità territoriale definito e sviluppato proprio per garantire una presa in carico integrata del bisogno della persona, della sua famiglia, in un contesto demografico ed epidemiologico che, come tutti sappiamo, vede una popolazione appunto più anziana. Pensiamo che in condizioni di cronicità, pensiamo che sul nostro territorio sono 166.000 su 485.000 le persone in condizione di almeno una cronicità. Questo richiede appunto una modifica del modello di servizio. Noi quindi abbiamo sviluppato il territorio e chiaramente dobbiamo garantire il passaggio a modello di presa in carico non basato sulle singole prestazioni, ma su un programma assistenziale integrato con i comuni per il supporto della persona lungo il ciclo di vita appunto della persona, ciclo di vita perché la condizione di cronicità dura a lungo e durante questo periodo, questo tempo, le cose cambiano ed è necessario che il servizio accompagni strada facendo la persona e promuova l'adesione della persona rispetto ai controlli di specialistica ambulatoriale, l'aderenza terapeutica.
1: L'estate nella comunità di recupero AGA di Pontirolo Nuovo, tra fatiche ma anche tanta voglia di riscatto. Alla comunità di recupero AGA di Pontirolo le stagioni non raccontano soltanto un cambio di clima e di abitudini, ma diventano tappe di un percorso e l'occasione per ripercorrere esperienze vissute prima che la sostanza si impadronisse di giovani esistenze. Davide, Fabio e Luca, nomi di fantasia, descrivono queste estati in comunità come un periodo denso di fatiche profonde, ma anche ricco di condivisioni, momenti di svago, relazioni umane autentiche.
5: Il lato positivo di passare l'estate in comunità è proprio quello di stare a contatto con i ragazzi
6: e condividere tutte le situazioni belle o brutte che ci capitano durante la giornata.
7: Sicuramente passare l'estate in comunità non è facile, ma è bello perché si sta tutti insieme, ci sono tante attività, ci sono dei giochi organizzati in piscina, ci sono delle gite nella settimana di Ferragosto, si va in montagna, si va al lago, si può fare il bagno, quindi è sempre una bella esperienza comunque.
1: Per chi abita la comunità, il perimetro resta quello, protetto e rigoroso, di un progetto ambizioso: uscire definitivamente dalla dipendenza. In questo contrasto con l'esterno, la mente torna inevitabilmente ai ricordi dei viaggi passati.
5: Mi ricordo appunto le semplici cose, il godersi una merenda, il giocare con altri bambini.
6: E quindi lo passate sempre molto bene in famiglia e anche magari con qualche amico, però cose molto semplici.
7: Andavo al mare con i miei genitori, andavo anche in montagna. Andavamo al lago, si mangiava un gelato tutti insieme.
1: La quotidianità estiva tra le mura dell'aga costringe a guardarsi dentro e affrontare i propri silenzi e i propri errori.
5: Sicuramente so che non sono in grado di stare in piedi da solo e che ho bisogno di aiuto.
6: E per me è stato molto difficile guardarmi dentro e capire effettivamente chi ero.
7: È un grosso impegno stare in comunità, sicuramente l'estate non è facile. Però cerco di vivere giorno per giorno e di andare avanti sempre con costanza e con impegno.
1: Dietro la fatica di ogni giorno, però, lo sguardo resta rivolto in avanti, verso il futuro.
5: Essere una persona affidabile, una persona sincera e soprattutto non più la persona egoista che fa star male le altre persone.
6: Prima per me le cose normali erano quello che facevo, ma in realtà è tutt'altro, cioè quindi lavorare, avere una famiglia.
7: Si va al lavoro, si torna a casa, si esce magari nel weekend, si va a mangiare una pizza, si esce con la propria moglie, con i propri figli. Spero questo per me, qualcosa di bello.
1: Si è concluso ieri il pellegrinaggio diocesano guidato dal Vescovo Francesco in Turchia.
8: La messa mattutina celebrata nella cattedrale di Smirne ha concluso il pellegrinaggio diocesano 2026. I 220 pellegrini sono partiti per il rientro in Italia, portando nel cuore una settimana intensa tra Istanbul, la Cappadocia e i luoghi legati alle prime comunità cristiane. Per tutti il bilancio è positivo, di fede e di cultura, sintetizzato dal Vescovo Francesco.
9: L'aspetto più bello dello stile che ci ha accompagnato è rappresentato dalla condivisione, dalla simpatia, dalla comprensione che abbiamo appunto vissuto l'uno verso l'altro. Io credo che appunto questo pellegrinaggio del cuore, nel senso che non dovevamo soltanto metterci in cammino con i piedi, metterci in cammino con la testa, metterci in cammino con le orecchie per ascoltare ciò che ci veniva trasmesso, ma dovevamo metterci in cammino con il cuore, ma soprattutto dovevamo metterci in cammino nel cuore, cioè le parole molte, le visioni molte che abbiamo raccolto dovevano poter entrare nel cuore. E questo è stato possibile attraverso il clima che si è creato tra i pellegrini, questa condivisione di un'avventura spirituale che appunto vuole essere la caratteristica di un pellegrinaggio.
10: È stato un pellegrinaggio intenso, ma certamente un pellegrinaggio che dal nostro punto di vista ha raggiunto il suo obiettivo, quello anzitutto di camminare insieme, anche con tante persone, alla ricerca delle radici della fede di questa terra. Ne abbiamo trovate davvero tante e tutte sono state significative.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
11: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio il mese di luglio con un ridimensionamento termico. Nella giornata di giovedì sulla Lombardia le temperature massime saranno prossime ai 30-32 gradi in diverse località, ma soprattutto si starà bene, meglio nella notte e all'alba con valori minimi attorno ai 20-22 gradi. Per il resto il tempo torna ad essere asciutto ed assolato, anche su Bergamo cieli sereni tersi, con temperature massime attorno ai 32 gradi in diverse zone. Anche la giornata di venerdì vedrà tanto sole, un clima caldo ma senza eccessi particolari. particolari si starà decisamente meglio, come vi anticipavo, nella notte e al primo mattino. Uno sguardo alla tendenza per il fine settimana. La situazione meteo non cambia, la pressione atmosferica resta alta, ci attendono giornate ancora soleggiate e calde, ma senza temperature su valori estremi. Soprattutto i valori minimi saranno decisamente più piacevoli. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Nel territorio di Castione è stata inaugurata la nuova Presolana Ski Arena.
12: Un nuovo moderno tecnologico centro al passo della Presolana per rendere sci, snowboard e freestyle praticabili e inclusivi tutto l'anno, soprattutto per i più piccoli. È la Presolana Ski Arena nel cuore delle Prealpi Orobiche, a meno di un'ora da Bergamo e 90 minuti da Milano. Il progetto rappresenta un punto di riferimento per sci club, scuole sci, atleti e appassionati, grazie all'utilizzo delle più avanzate tecnologie Neveplast sviluppate in oltre 25 anni di ricerca e sviluppo. L'impianto, gestito da Scuola Sci Magica Presolana e da M Sport Ski School, si sviluppa su circa 4.000 metri quadrati e comprende una pista principale lunga 240 metri realizzata con la nuova superficie low ride, un'area freestyle con box e rail, uno ski lift dedicato e un sistema permanente di cronometraggio per allenamenti e test tecnici. A visitare l'impianto è arrivato anche il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda.
13: Io penso che all'inizio si può fare un grande lavoro, visto i risultati che si stavano ottenendo, sia la qualità del prodotto, che non è più diciamo quelle piste di plastica di 30 anni fa, che era abrasiva, aveva molti anche difetti. Qui siamo veramente a livello tecnologico cresciuti tanto e siamo veramente molto vicini a quello che è il gesto sulla neve, quindi direi che è la stessa cosa.
12: Alla presenza di campioni tecnici del mondo della neve, tra cui la medaglia d'argento olimpica e beniamino di casa Federico Tomasoni, protagonista dello ski cross a Milano Cortina insieme all'altro bergamasco Edoardo Zorzi, il direttore tecnico della nazionale di snowboard cross Cesare Pisoni, l'ex campionessa Lara Magoni e il presidente Fisi di Bergamo Fausto Denti, oltre alla sindaca Samantha Tagliaferri e al consigliere regionale Michele Schiavi.
14: Proprio qua a casa mia, a 2 minuti da casa, hanno inaugurato questa pista stupenda dove tutti i ragazzini o chiunque i primi passi o chi voglia divertirsi anche l'estate e anche le altre stagioni può venire a farlo. Possiamo allenarci di più, adesso monteremo anche una partenza delle nostre a ski cross, ci alleneremo qualche mese anche qua. E meglio di così. I ghiacciai adesso, con questo caldo, gli ultimi anni, comunque è sempre un limite andare a sciare in ghiacciaio, quindi per tanti allenamenti possiamo sfruttare la neve plast.
15: Si scia molto bene, la stessa attrezzatura della neve è come sciare su una neve un pochettino compatta, ma non troppo, dunque abbastanza facile. E per di più, per chi vuole qualcosa ancora di più facile, abbiamo l'area freestyle, dove lì c'è una superficie ancora più performante, ancora più facile, che perdona ancora di più, dunque c'è la neve per tutti.
16: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
17: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
18: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
19: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
16: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
20: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
16: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play.
4: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. I progetti finanziati con il PNRR sono tutti o quasi conclusi, rispettando dunque i termini previsti da Bruxelles. Manca all'appello la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, bloccata dai problemi con l'impresa che ben conosciamo, che ha vinto l'appalto. Ma da Roma arriva garantito la sicurezza, almeno così si dice, che i fondi necessari ci saranno.
2: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono l'AI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC, dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
1: La cronaca: un giovane sarebbe rimasto incastrato con la gamba in una delle porte del treno dalle 7:12 che da Treviglio porta a Bergamo. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. Per consentire l'intervento in sicurezza è stato disposto il blocco del treno. Il giovane pare abbia riportato ferite importanti alla gamba ed è stato immediatamente soccorso dal 118. Fortunatamente alcuni passeggeri si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno tirato il freno a mano. Questa operazione ha evitato naturalmente il peggio. L'episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario della mattinata, con ritardi in direzione Bergamo e cancellazioni per alcuni collegamenti verso il capoluogo milanese. Fondi pensione: da oggi per i neoassunti l'adesione diventa automatica, salvo la possibilità entro 60 giorni dall'assunzione di chiedere appunto il mancato trasferimento.
3: Da oggi, per chi trova un nuovo lavoro nel settore privato, scatta una novità importante. L'adesione al fondo pensione di categoria diventa automatica. Significa che il trattamento di fine rapporto, il TFR, non rimarrà più in azienda, ma verrà versato direttamente nella previdenza complementare per costruire la pensione del futuro. C'è un'unica via d'uscita: chi non è d'accordo deve rifiutare l'iscrizione per iscritto entro 60 giorni dall'assunzione. Questa svolta, introdotta dalla legge di bilancio, serve a spingere i lavoratori a risparmiare per il domani. Guardando i dati del CAF CISL di Bergamo sulle tasse dello scorso anno, si scopre che i bergamaschi hanno già una buona familiarità con questi strumenti. Oltre 21.000 lavoratori dipendenti hanno messo da parte per la pensione integrativa quasi 39 milioni di euro complessivi, con un investimento medio di oltre 1.800 euro a testa, che sale a 2.500 per chi ha scelto polizze private e fondi aperti. Il vero problema però riguarda le fasce che avrebbero più bisogno di tutele. A Bergamo le donne sono solo il 38% di chi mette i soldi nei fondi pensione. Gli under 35 sono appena il 14% dei risparmiatori orobici, contro una media nazionale di quasi il 21%. Il nuovo meccanismo serve proprio ad invertire questa rotta. Facciamo un esempio pratico: un giovane bergamasco assunto da oggi come operaio metalmeccanico verrà iscritto automaticamente al fondo Cometa, quello del suo settore, oppure un commesso verrà iscritto al fondo Fonte. Da quel momento la sua pensione futura sarà alimentata da tre fonti: una parte dello stipendio del lavoratore, un contributo obbligatorio aggiunto dal datore di lavoro e tutto il TFR. La ragioneria dello Stato prevede che questo automatismo porterà 100.000 iscritti in più all'anno in tutta Italia. Per una provincia lavorativa e dinamica come Bergamo, la novità di oggi rappresenta un salvagente fondamentale soprattutto per i lavoratori più giovani, spesso ignari dei rischi legati alla loro futura pensione pubblica.
1: Andiamo a Cividate, fugge alla richiesta di documenti e si tuffa nel fiume, mobilitazione per cercarlo.
4: L'elicottero dei Vigili del Fuoco in volo per un paio di ore sopra il corso del fiume Oglio a Cividate, i carabinieri a setacciare la zona e il greto del fiume. Mattinata movimentata nei pressi del famigerato boschetto di Cividate, uomini e mezzi mobilitati nella ricerca di un fuggiasco, un uomo che all'alba è fuggito alla vista della polizia locale e poi si è gettato nel fiume. Riavvolgendo il nastro, la vicenda nasce da una segnalazione. Una donna stamane verso le 7 ha chiamato la polizia locale segnalando la presenza di gente sospetta che campeggiava nel parco, coperte, un bivacco. Due agenti sono quindi andate sul posto e verificato che era vero. Alla richiesta dei documenti, la donna, italiana ma di origini straniere, ha fornito generalità e versione. I due uomini invece sono scappati. Uno dei due si è buttato nel fiume per raggiungere l'altra sponda e probabilmente ci sarà anche riuscito. Di fatto però si sono perse le tracce e nemmeno l'utilizzo dell'elicottero e dei sommozzatori ha fornito esito positivo alle ricerche. Il terzo uomo è fuggito a piedi. Si tratta di nordafricani che gravitano nella zona, purtroppo famosa per lo spaccio, nonostante i blitz e le operazioni massicce dei carabinieri di Treviglio.
1: Maxi controllo straordinario della Polizia di Stato nella serata del 29 giugno a Treviglio tra piazze del centro, stazioni e casello autostradale. Gli agenti del commissariato locale del reparto prevenzione crimine di Torino hanno identificato 113 persone, tra cui 22 minori, 17 pregiudicati, controllato 28 veicoli e un locale pubblico. Nel corso dell'operazione sono scattate 3 perquisizioni e un invito a presentarsi in questura per un cittadino straniero. Il fatto più grave è il casello autostradale, dove un automobilista è stato sorpreso a fare un'inversione di marcia, per cui sono scattati il fermo del mezzo e la revoca della patente. I controlli proseguiranno in tutta la provincia. Ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Vincenzo Dongellini, il 49enne che la notte fra il 18 e il 19 marzo ha ucciso la moglie Valentina Sarto nella casa in affitto in città. L'uomo è accusato di femminicidio e si tratta del primo caso in Lombardia, reato che prevede l'ergastolo. L'udienza davanti al GIP Laura Garufi è fissata per il 16 di luglio. Tempi strettissimi anche perché è già stata fissata la data del processo in corte d'assise per il 15 settembre. Il PM Antonio Mele aveva chiesto e ottenuto il rito immediato. Tecnicamente il femminicidio non prevede la possibilità di accedere al rito abbreviato. L'avvocato dell'uomo potrebbe chiedere al GIP in questa sede la riqualificazione del reato in omicidio colposo con esclusione delle aggravanti per provare ad abbassare la pena. Strada comunque improbabile visto il rapporto di parentela fra l'assassino e la vittima, che prevede comunque l'ergastolo. Cambiamo argomento. Bergamo ha perso in 5 anni oltre 2000 badanti e colf regolari.
3: Il mercato del lavoro domestico a Bergamo e provincia scivola pericolosamente verso il sommerso. Mentre il bisogno di assistenza delle famiglie aumenta per l'invecchiamento della popolazione, l'ultimo rapporto dell'INPS fotografa una fuga dai contratti irregolari. Nella Bergamasca il numero di colf e badanti iscritti è crollato da 12.800 del 2020 a 10.600 attuali. Una perdita secca di oltre 2.200 ufficiali in 5 anni, pari ad una contrazione del 17%. Bergamo è seconda solo a Milano e in Lombardia nell'ultimo anno si sono perse 3.000 badanti e colf regolari. Nell'ultimo anno il saldo provinciale ha registrato un'ulteriore flessione di 233 lavoratori. Questo arretramento non coincide con una minore richiesta di aiuto, bensì con un'esplosione del lavoro nero tra le mura domestiche. Secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sulle Politiche Sociali, l'irregolarità ha ormai inghiottito il 60% del mercato. Quasi 2 collaboratori su 3 lavorano senza tutele. A subire il tracollo maggiore in provincia è la categoria delle colf, mentre tiene la componente delle badanti, spinta dalla necessità vitale di assistere gli anziani. Le ragioni della fuga dalla regolarità emergono dai redditi dichiarati, che evidenziano una forte precarietà economica. Nel comparto dell'assistenza, quasi la metà dei lavoratori percepisce meno di 10.000 euro all'anno. La situazione è ancora più critica tra chi si occupa di pulizie, dove ben il 65% degli addetti regolari si posiziona sotto questa soglia di sussistenza. Con stipendi così esigui, l'accordo informale privo di regole diventa una scelta forzata per molte famiglie bergamasche.
1: Potenziata la rete dei servizi sanitari della ASST Bergamo Ovest. Sentiamo i particolari nel servizio.
5: La rete dei servizi sanitari della ASST Bergamo Ovest si amplia. Grazie a un piano di investimenti che sfrutta anche le risorse del PNRR, agli ospedali di comunità di Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro si affianca ora quello di Romano di Lombardia. Cresce anche l'offerta delle case di comunità. Alle strutture di Dalmine, Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro si aggiungono anche quelle di Calusco d'Adda e Zanica. A Treviglio, inoltre, a inizio maggio è stato accolto il primo paziente all'ospedale di comunità cittadino, mentre è già attivo anche il rinnovato pronto soccorso all'ospedale di Treviglio e Caravaggio, con nuovi triage e percorsi facilitati per i cittadini.
6: Le strutture nuove, le due case di comunità, si trovano una a Zanica e l'altra a Calusco d'Adda. L'ospedale di comunità nuovo, con 17 posti, ha preaperto settimana scorsa presso il presidio ospedaliero di Romano di Lombardia. Ovviamente si tratta di tutto questo assetto di sanità territoriale definito e sviluppato proprio per garantire una presa in carico integrata del bisogno della persona, della sua famiglia, in un contesto demografico ed epidemiologico che, come tutti sappiamo, vede una popolazione appunto più anziana. Pensiamo che in condizioni di cronicità, pensiamo che sul nostro territorio sono 166.000 su 485.000 le persone in condizione di almeno una cronicità. Questo richiede appunto una modifica del modello di servizio. Noi quindi abbiamo sviluppato il territorio e chiaramente dobbiamo garantire il passaggio a modello di presa in carico non basato sulle singole prestazioni, ma su un programma assistenziale integrato con i comuni per il supporto della persona lungo il ciclo di vita appunto della persona. Ciclo di vita perché la condizione di cronicità dura a lungo e durante questo periodo, questo tempo, le cose cambiano ed è necessario che il servizio accompagni strada facendo la persona e promuova l'adesione della persona rispetto ai controlli di specialistica ambulatoriale, l'aderenza terapeutica.
1: L'estate nella comunità di recupero AGA di Pontirolo Nuovo, tra fatiche ma anche tanta voglia di riscatto.
3: Alla comunità di recupero AGA di Pontirolo le stagioni non raccontano soltanto un cambio di clima e di abitudini, ma diventano tappe di un percorso e l'occasione per ripercorrere esperienze vissute prima che la sostanza si impadronisse di giovani esistenze. Davide, Fabio e Luca, nomi di fantasia, descrivono questa estate in comunità come un periodo denso di fatiche profonde, ma anche ricco di condivisioni, momenti di svago, relazioni umane autentiche.
7: Il lato positivo di passare l'estate in comunità è proprio quello di stare a contatto con i ragazzi
8: e condividere tutte le situazioni belle o brutte che ci capitano durante la giornata.
9: Sicuramente passare l'estate in comunità non è facile, ma è bello perché si sta tutti insieme, ci sono tante attività, ci sono dei giochi organizzati in piscina, ci sono delle gite nella settimana di Ferragosto, si va in montagna, si va al lago, si può fare il bagno, quindi è sempre una bella esperienza comunque.
3: Per chi abita la comunità il perimetro resta quello protetto e rigoroso di un progetto ambizioso: uscire definitivamente dalla dipendenza. In questo contrasto con l'esterno la mente torna inevitabilmente ai ricordi dei viaggi passati.
7: Mi ricordo appunto le semplici cose, il godersi una merenda, il giocare con altri bambini.
8: E quindi lo passate sempre molto bene in famiglia e anche magari con qualche amico, però cose molto semplici.
9: Andavo al mare con i miei genitori, andavo anche in montagna. Andavamo al lago, si mangiava un gelato tutti insieme.
3: La quotidianità estiva tra le mura dell'AGA costringe a guardarsi dentro e affrontare i propri silenzi e i propri errori.
7: Sicuramente so che non sono in grado di stare in piedi da solo e che ho bisogno di aiuto.
8: E per me è stato molto difficile guardarmi dentro e capire effettivamente chi ero.
9: È un grosso impegno stare in comunità, sicuramente l'estate non è facile. Però cerco di vivere giorno per giorno e di andare avanti sempre con costanza e con impegno.
3: Dietro la fatica di ogni giorno però lo sguardo resta rivolto in avanti, verso il futuro.
7: Essere una persona affidabile, una persona sincera e soprattutto non più la persona egoista che fa star male le altre persone.
8: Prima per me le cose normali erano quello che facevo, ma in realtà è tutt'altro, cioè quindi lavorare, avere una famiglia.
9: Si va al lavoro, si torna a casa, si esce magari nel weekend, si va a mangiare una pizza, si esce con la propria moglie, con i propri figli. Spero questo per me, qualcosa di bello.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. È sempre un piacere avervi con noi. Il benvenuto al nostro ospite quotidiano, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Fa caldo, Cesare. Io lo devo dire, ogni tanto utilizzo la bicicletta, non è che poi tutti i giorni parto da Ponte San Pietro e arrivo, sai, sto cercando delle alternative che tu...
11: Ma in questi giorni la bicicletta con queste temperature non mi sembra la più indicata, però vedi tu, insomma.
10: Io ti seguo sulla tua pagina di Facebook, tra l'altro tratti delle attualità, molto seguita, con tanti commenti eccetera eccetera, vabbè, insomma, al di là della bicicletta o meno, Cesare, ci sono i mondiali, il calciomercato e c'è Yen che è stato operato, intervento al tendine, tornerà in campo a ottobre, scrive quest'oggi Matteo Spini sull'Eco di Bergamo. Qual è l'argomento che ti interessa maggiormente? I mondiali, lo so, i mondiali.
11: No, guarda, ti deluderò, ma io dei mondiali ho visto al momento mezza partita, quindi direi che non sono neanche preparato per parlare di mondiali. Forse cominciano adesso davvero i mondiali con delle partite vere, serie e non quelle partite con squadre improponibili, anche se poi ho letto che ci sono state delle sorprese, l'eliminazione dell'Olanda e della Germania, quindi non va sottovalutato niente. Però insomma credo che i veri mondiali stiano cominciando da ieri sera con questa partita della Francia-Svezia, che ho letto essere stata spettacolare, però noi siamo qui a parlare di Atalanta, mi sembra giusto, quindi
10: parliamo di Atalanta.
11: La notizia del giorno è l'infortunio di Yen,
10: esatto.
11: Si temeva potesse essere una cosa seria, si è rivelata una cosa molto seria, perché da quel che leggo si parla di un infortunio che lo toglierà dal campo fino ad ottobre, quindi una bella parte della stagione.
10: Stop di almeno 2 mesi, scrive quest'oggi l'Eco di Bergamo, potrebbe rientrare dopo la prima sosta di Serie A. È il pegno che dobbiamo pagare, caro Cesare, per avere tanti calciatori di alto livello.
11: Eh sì, se giochi ti infortuni, e quindi è chiaro che chi è impegnato ai mondiali ha un rischio in più rispetto a chi sta ancora facendo qualche giorno di vacanza. Un prezzo pagato già anche in altre circostanze, che poi magari sia anche solo andare a giocare fuori come la Coppa d'Africa e altre cogli europei. Se sei di alto livello, hai giocatori di alto livello che giocano grandi competizioni, e giocando l'infortunio succede.
10: Ecco, però c'è il calciomercato, questo calciomercato che ufficialmente è iniziato ieri, oggi è il 1° luglio, per cui siamo nel nuovo mese, e si fanno tanti tanti nomi. Ti intriga questo Mingueza con la Z del Celta Vigo, jolly difensivo? Ho sentito un sorriso, non l'hai inquadrato?
11: Hai usato un verbo intrigare che francamente destinerei ad altre situazioni, ecco, che questo nome impronunciabile, di cui io onestamente non conosco neanche l'esistenza, che possa intrigare me ma anche i tifosi dell'Atalanta, io ho qualche serio dubbio. Comunque, Fabrizio, perdonami, ma potremmo mettere la replica delle ultime 3 occasioni che ci siamo sentiti, perché se non sbaglio siamo ancora fermi al punto di partenza, no? Correggimi se mi sbaglio.
10: No, hai pienamente, ufficialmente
11: oggi, non... oggi è il 1° luglio, giusto?
10: Esatto.
11: Abbiamo registrato 2-3 uscite, sì, 3 uscite. In ingresso non abbiamo constatato per al momento nulla, e quindi credo che da parte dei tifosi, non del sottoscritto, e sottolineo dei tifosi, non del sottoscritto, c'è la curiosità di sapere cosa arriverà all'Atalanta. E finora regna il silenzio o il riservo più assoluto, che non vuol dire che non stiano lavorando. Sono convinto che stiano lavorando febbrilmente, però forse è arrivato il momento di qualche chiarimento, di qualche spiegazione, no? Ripeto,
10: anche
11: non
10: perché poi la regia ci ha proposto un po' il punto della situazione attuale, quantomeno al 1° di luglio. Come vedi, ci sono due nomi in giallo che ci hanno salutato: Palestra, Ederson. Abbiamo anche una cassaforte molto molto ricca, che credo forse una delle più ricche a livello non solo nazionale, se lasciamo da parte questi anglosassoni che lanciano i pound dalla finestra. Però i tifosi giustamente dicono bilanci alla grande. Ieri parlavamo con Enrico Mazza e ricordavamo quando il fatturato si parlava di cifre veramente che non voglio nemmeno ricordare, a dove siamo arrivati, questo autentico boom, questa esplosione da un punto di vista economico della nostra squadra. Adesso i tifosi, lo dicevamo anche ieri sera al Bar Stadio, ecco, si aspettano i nomi, si lavora sotto traccia. Tu lo sai che a Bergamo si lavora, Cesare? Insomma, lo sai bene.
11: Io l'ho detto prima, non nego che si stia lavorando, però si può lavorare e intanto magari cominciare a dire qualche cosa. Per esempio, un anno fa Juric era già stato ampiamente presentato ai giornali, quindi alla piazza. Quest'anno noi sappiamo che è firmato il contratto con Sarri, ma Sarri ancora non l'abbiamo visto. Sicuramente si starà godendo gli ultimi giorni di vacanza, adesso tra pochi giorni la stagione riparte. Però insomma, personalmente, visto che faccio il mestiere di chi dà informazioni, penso che qualche comunicazione in più non avrebbe guastato. Dopodiché non è questo il metodo di giudizio, sia ben chiaro. Però insomma, abbiamo un direttore sportivo che sta lavorando da settimane e anche di lui non conosciamo la voce, un allenatore di cui conosciamo la voce ma non conosciamo le idee. Forse è arrivato il momento di farle conoscere anche agli sportivi, ai tifosi, che non vuol dire acquisto Tizio piuttosto che acquisto Caio, vendo Tizio piuttosto che vendo Caio, ma avere un'idea di che cosa, di quale sarà la stagione, di quali sono gli obiettivi. Scusami se ripeto quello che ho detto una settimana fa, ma siccome è passata una settimana senza che si sia modificata una virgola, mi permetto di insistere, sapendo bene che tanto sono parole che si porta il vento, che non c'è, perché invece c'è un caldo Saria. No? Però vale la pena dirlo, perché poi qualcuno si infastidisce se dici queste cose, però io penso che il suo fastidio lo può destinare a cause migliori di questa, perché chiedere che ci sia un po' di informazione in più non disturba nessuno, non è un reato di lesa maestà, è semplicemente un dovere che deve svolgere chi fa questo mestiere.
10: Intanto la regia ci sta deliziando con queste belle immagini, Maurizio Sarri eccetera eccetera. È un po' la nostra tradizione, se vogliamo, quella di lavorare tanto e di parlare poco. Io spero che tra poco ci saranno anche queste ufficiali conferenze stampa per capire quelle che saranno le linee programmatiche. Parlo un po' il politichese nella circostanza. Questo
11: con me vai a nozze, non c'è problema.
10: Anche perché
11: è una materia quotidiana.
10: Ti ho visto al mare, ti ho visto al mare recentemente con due note.
11: Ma non ero proprio al mare, ero in località marina, ma perseguivo un evento politico.
10: Va bene,
11: ma
10: va bene.
11: Potevo essere anche a Champollion, che era la stessa cosa. Il mare non l'ho visto.
10: Non hai visto il mare, va bene. Allora chiariamo questo concetto. Intanto facciamo gli auguri a Marco Carnesecchi, che non è uomo mercato. Grazie. Non è uomo mercato il buon Marco Carnesecchi, ma che credo sempre di più stia acquisendo il ruolo di leader. Sei d'accordo? Insomma, le sue dichiarazioni della scorsa stagione, grande personalità.
11: Vladi, facevi prima un larvato accenno alla politica. Leader si nasce, non si diventa, ce l'hai dentro. E Carnesecchi lo ha dimostrato in due o tre circostanze con le sue uscite, dove con coraggio ha rotto anche certi schemi paludati del mondo del calcio, in cui non si dice mai la verità ad alta voce. Ricordiamo, l'anno scorso è stato il primo a mettere in discussione le qualità e la capacità di Juric di guidare il gruppo, e ha avuto sacrosanta ragione, così come in altre circostanze si è espresso in maniera chiara, netta. È sicuramente un ragazzo tecnicamente bravissimo, lo abbiamo visto, ha fatto una stagione straordinaria, è un valore aggiunto dell'Atalanta, è un autentico fuoriclasse. Se in nazionale non ci fosse Donnarumma, quel posto sarebbe suo, e purtroppo quando ti capita davanti uno così diventa complicato rubargli il posto, però l'Atalanta è ben lieta di avere un campione così come numero uno della sua squadra.
10: I migliori auguri da parte di tutti i tifosi atalantini a Marco Carnesecchi, mi è sembrato più che doveroso. Guardiamo un attimo corner, perché l'Atalanta in Europa, dopo le storie, tutti i dati, 153 partite giocate con Pasalic che potrà tentare il sorpasso su Muriel, l'articolo di Valerio Mazzola. Però come sempre il buon Gianluca Besana cerca di analizzare quello che sarà il calcio che andremo a vedere con Maurizio Sarri. Questo Gila ti piace, Cesare?
11: È sicuramente un giocatore di valore avercelo, però torniamo al discorso che facevo prima. È vero, non è vero, interessa, non interessa? Cioè, diciamo i soldi l'Atalanta li ha, ne ha tanti. Quelle operazioni che ha fatto, ha un tesoretto che varia tra i 110 e i 120 milioni di euro, senza trascurare tutta la liquidità degli anni precedenti, quindi, come dire, naviga nell'oro, ed è tutto merito suo naturalmente, non è che sono piovuti dal cielo, sono tutti frutti di una conduzione societaria, sportiva eccellente, in cui ovviamente ha avuto un ruolo enorme un tal Giampiero Gasperini, non ce lo dimentichiamo mai. Detto questo, quei soldi vanno reinvestiti. Naturalmente nessuno si aspetta che vengano reinvestiti 100 milioni di euro, perché non sarebbe saggio, non sarebbe nella storia dell'Atalanta, che ha un altro tipo di conduzione. Certamente però una parte di quel tesoretto lì, diciamo la metà, magari può essere spesa per due o tre acquisti mirati. Si parla di questo Gaetano, si parla di Gila, si parla di altri giocatori. Va bene, il calciomercato ufficialmente è partito ieri o l'altro ieri, se non sbaglio.
10: Ieri.
11: Quindi, come dire, c'è tempo, però, come si dice in bergamasco, prima o poi l'Eura di Rihanna Ölna, e quindi, come dire.
10: Facciamo una traduzione per coloro che non conoscono, bisogna arrivare un po' alla sostanza. E in questa sostanza mi ha scritto il nostro Juventino, lo sai, lo conosci uno Juventino?
11: Andrea Ierno.
10: Bravissimo. Lui dice, ma ha fatto un colpo la Juventus ieri sera dal Genoa, mi ha scritto, perché fai quel volto lì, quell'espressione, scusami, un colpo?
11: Mi pare che la Juventus abbia grossi problemi, di cui peraltro parla con grande competenza Enrico Mazza sul corner di oggi, perché ha ricevuto una multa, mi pare una multa,
10: esatto,
11: multa dall'UEFA, ma soprattutto ha dei parametri di rispetto e di bilancio stringentissimi per i prossimi tre anni. Quindi,
10: la Juventus e la Fiorentina, tra l'altro, sono le due squadre che l'UEFA ha sanzionato.
11: Insomma, la Juventus in particolare, visto la storia, visto tutto, certo, quello che porta dietro, per tre anni dovrà mangiare fichi secchi, quindi il povero Spalletti mi sa che dovrà volare molto basso per
10: ma come gliel'ho comperato Ecator.
11: Beh, sì, sicuramente, guarda, Messi al confronto è una pippa,
10: non lo so. Allora vabbè, hai qualche amico o milanista da salutare, perché visto la calura Sergio
11: non ne
10: Ramos
11: passiamo. Però lì hanno messo a segno, incredibilmente, sorprendendo tutti, un colpo da 70 milioni di euro, sì. Lì non c'è società, perché non si capiscono i ruoli, c'è stato un azzeramento, adesso l'allenatore finalmente l'hanno preso, è sicuramente un ottimo allenatore, poi improvvisamente dalla sera alla mattina ecco messo sul tavolo un giocatore da 70 milioni. Io conosco colleghi e tifosi milanisti, sono rimasti stupiti, in questo caso piacevolmente stupiti, perché certo, se ti portano sul tavolo un giocatore di quel valore, dopodiché come anche già in passato è successo al Milan, ma è successo anche ad altre squadre, il singolo colpo, anche straordinario, certo, non fa una squadra. E quindi ovviamente i milanisti sono in grandissima vigile attesa di vedere cosa
10: saluto
11: succederà.
10: Saluto Lorenzo Regazzi che mi ha scritto anche lui, però Cesare dobbiamo salutarci, serve un'operazione verità, questo è fondamentale, credo, vedo che sorridi.
11: Ma guarda quell'espressione che ha usato per il progetto di EBRT di cui sta discutendo tutta la città e non solo, ma vale anche per l'Atalanta, nel senso che secondo me serve sempre la massima chiarezza, in modo che chi ascolta, chi ti segue sappia quali sono i tuoi obiettivi. Se il tuo obiettivo è spostare le persone dalle auto alle biciclette, ai monopattini, lo devi dire apertamente, non devi dire si vuole aggiustare. E se tu vuoi vincere lo scudetto è un conto, vuoi vincere sempre lo Champions League è un altro, vuoi arrivare tra le prime quattro un altro, vuoi arrivare tra le prime
10: operazione 10, verità. Ringraziamo anche Lino Gatti che ha dato un prezioso contributo quest'oggi. Cesare, ci vediamo la prossima settimana, perché spero rimarrai con noi, non te ne vai in vacanza, ogni tanto te ne vai a Milano Marittima eccetera eccetera, stai a Bergamo.
11: No, per lavoro e comunque sono qui ancora per una decina di giorni, dopodiché ti saluto lungamente e ci rivedremo a settembre.
10: Grazie mille Cesare, buona giornata. Grazie
11: Ciao,
10: grazie
11: a voi.
10: Cesare Zappelli del Corriere della Sera, domani saremo con il giornalista scrittore di Domani Gigi Riva, grazie alla nostra regia, ci vediamo domani, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
12: Alta Play.
13: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
14: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
4: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 13:57. Spot.
1: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Spot. Spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: La musica grande. Radio Alta.

La viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La viaggiatrice You.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of the

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: I progetti finanziati con il PNRR sono tutti o quasi conclusi, rispettando dunque i termini previsti da Bruxelles. Manca all'appello la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, bloccata dai problemi con l'impresa che ben conosciamo, che ha vinto l'appalto. Ma da Roma arriva garantito la sicurezza, almeno così si dice, che i fondi necessari ci saranno.
2: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono l'AI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC, dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
1: Fondi pensione. Da oggi per i neoassunti l'adesione diventa automatica, salvo la possibilità entro 60 giorni dall'assunzione di chiedere appunto il mancato trasferimento.
3: Da oggi, per chi trova un nuovo lavoro nel settore privato, scatta una novità importante. L'adesione al fondo pensione di categoria diventa automatica. Significa che il trattamento di fine rapporto, il TFR, non rimarrà più in azienda, ma verrà versato direttamente nella previdenza complementare per costruire la pensione del futuro. C'è un'unica via d'uscita. Chi non è d'accordo deve rifiutare l'iscrizione per iscritto entro 60 giorni dall'assunzione. Questa svolta, introdotta dalla legge di bilancio, serve a spingere i lavoratori a risparmiare per il domani. Guardando i dati del CAF CISL di Bergamo sulle tasse dello scorso anno, si scopre che i bergamaschi hanno già una buona familiarità con questi strumenti. Oltre 21.000 lavoratori dipendenti hanno messo da parte per la pensione integrativa quasi 39 milioni di euro complessivi, con un investimento medio di oltre 1.800 euro a testa, che sale a 2.500 per chi ha scelto polizze private e fondi aperti. Il vero problema però riguarda le fasce che avrebbero più bisogno di tutele. A Bergamo le donne sono solo il 38% di chi mette i soldi nei fondi pensione. Gli under 35 sono appena il 14% dei risparmiatori orobici, contro una media nazionale di quasi il 21%. Il nuovo meccanismo serve proprio ad invertire questa rotta. Facciamo un esempio pratico. Un giovane bergamasco assunto da oggi come operaio metalmeccanico verrà iscritto automaticamente al fondo Cometa, quello del suo settore, oppure un commesso verrà iscritto al fondo Fonte. Da quel momento la sua pensione futura sarà alimentata da tre fonti: una parte dello stipendio del lavoratore, un contributo obbligatorio aggiunto dal datore di lavoro e tutto il TFR. La ragioneria dello Stato prevede che questo automatismo porterà 100.000 iscritti in più all'anno in tutta Italia. Per una provincia lavorativa e dinamica come Bergamo, la novità di oggi rappresenta un salvagente fondamentale soprattutto per i lavoratori più giovani, spesso ignari dei rischi legati alla loro futura pensione pubblica.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
4: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Suona 2000. One more time.
1: Quando la musica scrive la storia.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. I lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e con in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
4: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16.000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
3: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: realizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Radio Alfa.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Andiamo a Cividate, fugge alla richiesta di documenti e si tuffa nel fiume, mobilitazione per cercarlo.
2: L'elicottero dei vigili del fuoco in volo per un paio di ore sopra il corso del fiume Oglio a Cividate, i carabinieri a setacciare la zona e il greto del fiume. Mattinata movimentata nei pressi del famigerato boschetto di Cividate, uomini e mezzi mobilitati nella ricerca di un fuggiasco, un uomo che all'alba è fuggito alla vista della polizia locale e poi si è gettato nel fiume. Riavvolgendo il nastro, la vicenda nasce da una segnalazione. Una donna stamane verso le 7 ha chiamato la polizia locale segnalando la presenza di gente sospetta che campeggiava nel parco, coperte, un bivacco. Due agenti sono quindi andate sul posto e verificato che era vero. Alla richiesta dei documenti, la donna, italiana ma di origini straniere, ha fornito generalità e versione. I due uomini invece sono scappati. Uno dei due si è buttato nel fiume per raggiungere l'altra sponda e probabilmente ci sarà anche riuscito. Di fatto però si sono perse le tracce e nemmeno l'utilizzo dell'elicottero e dei sommozzatori ha fornito esito positivo alle ricerche. Il terzo uomo è fuggito a piedi. Si tratta di nordafricani che gravitano nella zona, purtroppo famosa per lo spaccio, nonostante i blitz e le operazioni massicce dei carabinieri di Treviglio.
1: Maxi controllo straordinario della Polizia di Stato nella serata del 29 giugno a Treviglio tra piazze del centro, stazioni e casello autostradale. Gli agenti del commissariato locale del reparto prevenzione crimine di Torino hanno identificato 113 persone, tra cui 22 minori e 17 pregiudicati, controllato 28 veicoli e un locale pubblico. Nel corso dell'operazione sono scattate 3 perquisizioni e un invito a presentarsi in questura per un cittadino straniero. Il fatto più grave è il casello autostradale, dove un automobilista è stato sorpreso a fare un'inversione di marcia. Per lui sono scattati il fermo del mezzo e la revoca della patente. I controlli proseguiranno in tutta la provincia.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Alta Play Yesterday.
1: La musica grande degli anni 70.
2: È la musica, musica
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. I lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e iconi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
7: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
6: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
2: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot, spot.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
0: Radio Alta, la musica grande.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Spot Spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo pre-saldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play.
6: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Spot. Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
3: La musica grande.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta

0: spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

voce intensa di Niels Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: I progetti finanziati con il PNRR sono tutti o quasi conclusi, rispettando dunque i termini previsti da Bruxelles. Manca all'appello la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, bloccata dai problemi con l'impresa che ben conosciamo, che ha vinto l'appalto. Ma da Roma arriva garantito la sicurezza, almeno così si dice, che i fondi necessari ci saranno.
2: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono l'AI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC, dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
1: La cronaca: un giovane sarebbe rimasto incastrato con la gamba in una delle porte del treno dalle 7:12 che da Treviglio porta a Bergamo. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. Per consentire l'intervento in sicurezza è stato disposto il blocco del treno. Il giovane pare abbia riportato ferite importanti alla gamba ed è stato immediatamente soccorso dal 118. Fortunatamente alcuni passeggeri si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno tirato il freno a mano. Questa operazione ha evitato naturalmente il peggio. L'episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario della mattinata, con ritardi in direzione Bergamo e cancellazioni per alcuni collegamenti verso il capoluogo milanese.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Radio per Bergamo. Spot, spot.
3: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
0: Radio Alta.

Sublime Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. È sempre un piacere avervi con noi. Il benvenuto al nostro ospite quotidiano, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Fa caldo, Cesare. Io lo devo dire, ogni tanto utilizzo la bicicletta, non è che poi tutti i giorni parto da Ponte San Pietro e arrivo. Sai, sto cercando delle alternative che tu...
4: Ma in questi giorni la bicicletta con queste temperature non mi sembra la più indicata, però vedi tu insomma.
3: Io ti seguo sulla tua pagina di Facebook, tra l'altro tratti delle attualità, molto seguita, con tanti commenti eccetera eccetera, vabbè, insomma, al di là della bicicletta o meno, Cesare, ci sono i mondiali, il calciomercato e c'è Yen che è stato operato, intervento al tendine, tornerà in campo a ottobre, scrive quest'oggi Matteo Spini sull'Eco di Bergamo. Qual è l'argomento che ti interessa maggiormente? I mondiali,
4: Guarda, ti deluderò, ma io dei mondiali ho visto al momento mezza partita, quindi direi che non sono neanche preparato per parlare di mondiali. Forse cominciano adesso davvero i mondiali con delle partite vere, serie e non quelle partite con squadre improponibili, anche se poi ho letto che ci sono state delle sorprese, l'eliminazione dell'Olanda, della Germania, quindi non va sottovalutato niente. Però insomma credo che i veri mondiali stiano cominciando da ieri sera con questa partita della Francia-Svezia, che ho letto essere stata spettacolare, però noi siamo qui a parlare di Atalanta, mi sembra giusto, quindi
3: parliamo di Atalanta.
4: La notizia del giorno è l'infortunio di Yen,
3: esatto.
4: si temeva potesse essere una cosa seria, si è rivelata una cosa molto seria, perché da quel che leggo si parla di un infortunio che lo toglierà dal campo fino ad ottobre, quindi una bella parte della stagione.
3: Stop di almeno 2 mesi, scrive quest'oggi l'Eco di Bergamo, potrebbe rientrare dopo la prima sosta di Serie A. È il pegno che dobbiamo pagare, caro Cesare, per avere tanti calciatori di alto livello.
4: Se giochi ti infortuni, e quindi è chiaro che chi è impegnato ai mondiali ha un rischio in più rispetto a chi sta ancora facendo qualche giorno di vacanza. Un prezzo pagato già anche in altre circostanze, che poi magari sia anche solo andare a giocare fuori come la Coppa d'Africa e altre cose, europei. Se sei di alto livello, hai giocatori di alto livello che giocano grandi competizioni e giocando l'infortunio succede.
3: Ecco, però c'è il calciomercato, questo calciomercato che ufficialmente è iniziato ieri, oggi è il 1° luglio, per cui siamo nel nuovo mese e si fanno tanti tanti nomi. Ti intriga questo Mingueza con la Z del Celta Vigo, jolly difensivo? Ho sentito un sorriso, non l'ho inquadrato.

0: hai usato un verbo intrigare che francamente destinerei ad altre situazioni, ecco, che questo nome impronunciabile di cui io onestamente non conosco neanche l'esistenza, che possa intrigare me ma anche i tifosi dell'Atalanta, io ho qualche serio dubbio. Comunque Fabrizio, perdonami, ma potremmo mettere la replica delle ultime tre occasioni che ci siamo sentiti, perché se non sbaglio siamo ancora fermi al punto di partenza, no? Correggimi se mi sbaglio.
1: No, hai pienamente, ufficialmente
0: oggi è il primo luglio, giusto?
1: Esatto.
0: Abbiamo registrato tre uscite, in ingresso non abbiamo constatato per al momento nulla, e quindi credo che da parte dei tifosi, non del sottoscritto, sottolineo dei tifosi, non del sottoscritto, c'è la curiosità di sapere cosa arriverà all'Atalanta, e finora regna il silenzio o il riservo più assoluto, che vuol dire che non vuol dire che non stiano lavorando, sono convinto che stiano lavorando febbrilmente, però forse è arrivato il momento di qualche chiarimento, di qualche spiegazione, no? Ripeto,
1: anche
0: non
1: perché poi la regia ci ha proposto un po' il punto della situazione attuale, quantomeno al primo di luglio. Come vedi ci sono due nomi in giallo che ci hanno salutato, Palestra, Ederson. Abbiamo anche una cassaforte molto molto ricca, che credo forse una delle più ricche a livello non solo nazionale, se lasciamo da parte questi anglosassoni che lanciano i pound dalla finestra. Però i tifosi giustamente dicono bilanci alla grande. Ieri parlavamo con Enrico Mazza, gli ricordavamo quando il fatturato, si parlava di cifre veramente che non voglio nemmeno ricordare, a dove siamo arrivati, questo autentico boom, questa esplosione da un punto di vista economico della nostra squadra. Adesso i tifosi, lo dicevamo anche ieri sera al Bar Stadio, ecco, si aspettano i nomi, si lavora sotto traccia. Tu lo sai che a Bergamo si lavora, Cesare, insomma lo sai meglio di me.
0: Io l'ho detto prima, non nego che si stia lavorando, però si può lavorare e intanto magari cominciare a dire qualche cosa. Per esempio, un anno fa Juric era già stato ampiamente presentato ai giornali, quindi alla piazza. Quest'anno noi sappiamo che è firmato il contratto con Sarri, ma Sarri ancora non l'abbiamo visto. Sicuramente si starà godendo gli ultimi giorni di vacanza, adesso tra pochi giorni la stagione riparte, però insomma, personalmente, visto che faccio il mestiere di chi dà informazioni, penso che qualche comunicazione in più non avrebbe guastato. Dopodiché non è questo il metodo di giudizio, sia ben chiaro, però insomma abbiamo un direttore sportivo che sta lavorando da settimane e anche di lui non conosciamo la voce, un allenatore di cui conosciamo la voce ma non conosciamo le idee. Forse è arrivato il momento di farle conoscere anche agli sportivi, ai tifosi, che non vuol dire acquisto Tizio piuttosto che acquisto Caio, vendo Tizio piuttosto che vendo Caio, ma avere un'idea di che cosa, di quale sarà la stagione, di quali sono gli obiettivi. Scusami se ripeto quello che ho detto una settimana fa, ma siccome è passata una settimana senza che si sia modificata una virgola, mi permetto di insistere, sapendo bene che tanto sono parole che si porta il vento, che non c'è, perché invece c'è un caldo Saria. No? Però vale la pena dirlo, perché poi qualcuno si infastidisce se dici queste cose, però io penso che il suo fastidio lo può destinare a cause migliori di questa, perché chiedere che ci sia un po' di informazione in più non disturba nessuno, non è un reato di lesa maestà, è semplicemente un dovere che deve svolgere chi fa questo mestiere.
1: Intanto la regia ci sta deliziando con queste belle immagini, Maurizio Sarri eccetera eccetera. È un po' la nostra tradizione, se vogliamo, quella di lavorare tanto e di parlare poco. Io spero che tra poco ci saranno anche queste ufficiali conferenze stampa per capire quelle che saranno le linee programmatiche, parlo un po' il politichese nella circostanza, questo
0: con me vai a nozze, non c'è problema.
1: Anche perché
0: è una serie quotidiana.
1: Ti ho visto al mare, ti ho visto al mare recentemente con due notti.
0: Ma non ero proprio al mare, ero in una località marina, ma per seguire un evento politico. Potevo essere anche a Champollion, che era la stessa cosa, il mare non l'ho visto.
1: Non hai visto il mare, va bene, allora chiariamo questo concetto. Intanto facciamo gli auguri a Marco Carnesecchi, che non è uomo mercato. Grazie. Non è uomo mercato il buon Marco Carnesecchi, ma che credo sempre di più stia acquisendo il ruolo di leader, sei d'accordo? Insomma, le sue dichiarazioni della scorsa stagione, grande personalità.
0: Vladi, facevi prima un larvato accenno alla politica. Leader si nasce, non si diventa, ce l'hai dentro, e Carnesecchi lo ha dimostrato in due o tre circostanze con le sue uscite, dove con coraggio ha rotto anche certi schemi paludati del mondo del calcio, in cui non si dice mai la verità ad alta voce. Ricordiamo, l'anno scorso è stato il primo a mettere in discussione le qualità e la capacità di Juric di guidare il gruppo, e ha avuto sacrosanta ragione, così come in altre circostanze si è espresso in maniera chiara, netta. È sicuramente un ragazzo tecnicamente bravissimo, lo abbiamo visto, ha fatto una stagione straordinaria, è un valore aggiunto dell'Atalanta, è un autentico fuoriclasse. Se in nazionale non ci fosse Donnarumma, quel posto sarebbe suo, e purtroppo quando ti capita davanti uno così diventa complicato rubargli il posto, però l'Atalanta è ben lieta di avere un campione così come numero uno della sua squadra.
1: I migliori auguri da parte di tutti i tifosi atalantini a Marco Carnesecchi, mi è sembrato più che doveroso. Guardiamo un attimo corner, perché l'Atalanta in Europa, dopo le storie, tutti i dati, 153 partite giocate con Pasalic che potrà tentare il sorpasso su Muriel, l'articolo di Valerio Mazzola. Però, come sempre, il buon Gianluca Besana cerca di analizzare quello che sarà il calcio che andremo a vedere con Maurizio Sarri. Questo Gila ti piace, Cesare?
0: È sicuramente un giocatore di valore avercelo, però torniamo al discorso che facevo prima. È vero, non è vero, interessa, non interessa? Cioè, diciamo i soldi l'Atalanta li ha, ne ha tanti. Quelle operazioni che ha fatto, ha un tesoretto che varia tra i 110 e i 120 milioni di euro, senza trascurare tutta la liquidità degli anni precedenti. Quindi, come dire, naviga nell'oro, ed è tutto merito suo, naturalmente, non è che sono piovuti dal cielo, sono tutti frutti di una conduzione societaria, sportiva eccellente, in cui ovviamente ha avuto un ruolo enorme un tal Giampiero Gasperini, non ce lo dimentichiamo mai. Detto questo, quei soldi vanno reinvestiti. Naturalmente nessuno si aspetta che vengano reinvestiti 100 milioni di euro, perché non sarebbe saggio, non sarebbe nella storia dell'Atalanta, che ha un altro tipo di conduzione. Certamente però una parte di quel tesoretto lì, diciamo la metà, magari può essere spesa per due o tre acquisti mirati. Si parla di questo Gaetano, si parla di Gila, si parla di altri giocatori. Va bene, il calciomercato ufficialmente è partito ieri o l'altro ieri, se non sbaglio.
1: Ieri.
0: Quindi, come dire, c'è tempo, però, come si dice in bergamasco, prima o poi l'Eura di Rihanna Ölna, e quindi, come dire.
1: Facciamo una traduzione per coloro che non conoscono, bisogna arrivare un po' alla sostanza. E in questa sostanza mi ha scritto il nostro Juventino, lo sai, lo conosci uno Juventino?
0: Andrea Ierno.
1: Bravissimo. Lui dice: ma ha fatto un colpo la Juventus ieri sera dal Genoa, mi ha scritto. Perché fai quel volto lì, quell'espressione? Scusami, un colpo.
0: Mi pare che la Juventus abbia grossi problemi, di cui peraltro parla con grande competenza Enrico Mazza sul corner di oggi, perché ha ricevuto una multa, mi pare, una multa dall'UEFA, ma soprattutto ha dei parametri di rispetto e di bilancio stringentissimi per i prossimi tre anni.
1: Quindi, la Juventus è la Fiorentina, tra l'altro. loro sono le due squadre che l'UEFA ha sanzionato.
0: La Juventus in particolare, visto la storia, visto tutto certo. quello che porta dietro, per 3 anni dovrà mangiare fichi secchi, quindi il povero Spalletti mi sa che dovrà volare molto basso per
1: ma come gliel'ho comperato Ecator.
0: Sicuramente guarda, Messi al confronto è una pippa.
1: Non lo so. Allora vabbè, hai qualche amico o milanista da salutare, perché visto la calura, Sergio
0: non ne
1: Ramos.
0: Passiamo. Però lì hanno messo a segno incredibilmente, sorprendendo tutti, un colpo da 70 milioni di euro. Sì. Lì non c'è società, perché non si capiscono i ruoli, c'è stato un azzeramento, adesso l'allenatore finalmente l'hanno preso, è sicuramente un ottimo allenatore, poi improvvisamente dalla sera alla mattina ecco messo sul tavolo un giocatore da 70 milioni. Io conosco colleghi e tifosi milanisti, sono rimasti stupiti, in questo caso piacevolmente stupiti, perché certo. se ti portano sul tavolo un giocatore di quel valore, dopodiché, come anche già in passato è successo al Milan, ma è successo anche ad altre squadre, il singolo colpo, anche straordinario, certo. non fa una squadra. E quindi ovviamente i milanisti sono in grandissima vigile attesa di vedere cosa
1: saluto
0: succederà.
1: Saluto Lorenzo Regazzi che mi ha scritto anche lui, però Cesare, dobbiamo salutarci, serve un'operazione verità, questo è fondamentale, credo, vedo che sorridi.
0: Ma guarda, quell'espressione che ha usato per il progetto di EBRT, di cui sta discutendo tutta la città e non solo, ma vale anche per l'Atalanta, nel senso che secondo me serve sempre la massima chiarezza, in modo che chi ascolta, chi ti segue, sappia quali sono i tuoi obiettivi. Se il tuo obiettivo è spostare le persone dalle auto alle biciclette, ai monopattini, lo devi dire apertamente, non devi dire si vuole aggiustare. E se tu vuoi vincere lo scudetto è un conto, vuoi vincere la Champions League è un altro, vuoi arrivare tra le prime 4 è un altro, vuoi arrivare tra le prime 10.
1: Operazione verità, ringraziamo anche Lino Gatti che ha dato un prezioso contributo quest'oggi. Cesare, ci vediamo la prossima settimana, perché spero rimarrai con noi, non te ne vai in vacanza, ogni tanto te ne vai a Milano Marittima eccetera eccetera, stai a Bergamo.
0: No, per lavoro, e comunque sono qui ancora per una decina di giorni, dopodiché ti saluto lungamente e ci rivedremo a settembre.
1: Grazie mille Cesare, buona giornata. Grazie.
0: Buongiorno a voi.
1: Cesare Zappelli del Corriere della Sera, domani saremo con il giornalista scrittore di Domani Gigi Riva, grazie alla nostra regia, ci vediamo domani, buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Sono le 18:59.
1: Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.

Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
0: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: I progetti finanziati con il PNRR sono tutti o quasi conclusi, rispettando dunque i termini previsti da Bruxelles. Manca all'appello la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, bloccata dai problemi con l'impresa che ben conosciamo, che ha vinto l'appalto. Ma da Roma arriva garantito la sicurezza, almeno così si dice, che i fondi necessari ci saranno.
5: Sono 60 i progetti finanziati attraverso il PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestiti dal Comune di Bergamo. I progetti toccano diversi settori, dalla scuola ai servizi educativi, dalla rigenerazione urbana allo sport, dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile, fino agli interventi sociali e di transizione ecologica. A Bergamo sono arrivati 415 milioni di euro. I maggiori progetti finanziati sono RAI BRT, 64 milioni di euro, e la linea T2 del tram, 205 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi, confermano da Palazzo Frizzoni, risulta conclusa nei tempi previsti oppure nella fase finale di ultimazione. I ritocchi devono essere comunque completati entro 60 giorni. Tra questi, complesso di Sant'Agata, un recupero conservativo e di restauro che prevede anche nuovi spazi polifunzionali e 15 appartamenti. L'aspetto più delicato è stata la nuova sede della GAMEC dopo la risoluzione del contratto con l'impresa che gestiva i lavori e che ha portato alla perdita del finanziamento europeo, che sarà però coperto da fondi nazionali.
4: La cronaca: un giovane sarebbe rimasto incastrato con la gamba in una delle porte del treno dalle 7:12 che da Treviglio porta a Bergamo. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. Per consentire l'intervento in sicurezza è stato disposto il blocco del treno. Il giovane pare abbia riportato ferite importanti alla gamba ed è stato immediatamente soccorso dal 118. Fortunatamente alcuni passeggeri si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno tirato il freno a mano. Questa operazione ha evitato naturalmente il peggio. L'episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario della mattinata, con ritardi in direzione Bergamo e cancellazioni per alcuni collegamenti verso il capoluogo milanese. Fondi pensione: da oggi per i neoassunti l'adesione diventa automatica, salvo la possibilità entro 60 giorni dall'assunzione di chiedere appunto il mancato trasferimento.
6: Da oggi, per chi trova un nuovo lavoro nel settore privato, scatta una novità importante: l'adesione al fondo pensione di categoria diventa automatica. Significa che il trattamento di fine rapporto, il TFR, non rimarrà più in azienda, ma verrà versato direttamente nella previdenza complementare per costruire la pensione del futuro. C'è un'unica via d'uscita: chi non è d'accordo deve rifiutare l'iscrizione per iscritto entro 60 giorni dall'assunzione. Questa svolta, introdotta dalla legge di bilancio, serve a spingere i lavoratori a risparmiare per il domani. Guardando i dati del CAF CISL di Bergamo sulle tasse dello scorso anno, si scopre che i bergamaschi hanno già una buona familiarità con questi strumenti. Oltre 21.000 lavoratori dipendenti hanno messo da parte per la pensione integrativa quasi 39 milioni di euro complessivi, con un investimento medio di oltre 1.800 euro a testa, che sale a 2.500 per chi ha scelto polizze private e fondi aperti. tutti. Il vero problema però riguarda le fasce che avrebbero più bisogno di tutele. A Bergamo le donne sono solo il 38% di chi mette i soldi nei fondi pensione. Gli under 35 sono appena il 14% dei risparmiatori orobici, contro una media nazionale di quasi il 21%. Il nuovo meccanismo serve proprio ad invertire questa rotta. Facciamo un esempio pratico. Un giovane bergamasco assunto da oggi come operaio metalmeccanico verrà iscritto automaticamente al fondo Cometa, quello del suo settore, oppure un commesso verrà iscritto al fondo Fonte. Da quel momento la sua pensione futura sarà alimentata da tre fonti: una parte dello stipendio del lavoratore, un contributo obbligatorio aggiunto dal datore di lavoro e tutto il TFR. La ragioneria dello Stato prevede che questo automatismo porterà 100.000 iscritti in più all'anno in tutta Italia. Per una provincia lavorativa e dinamica come Bergamo, la novità di oggi rappresenta un salvagente fondamentale soprattutto per i lavoratori più giovani, spesso ignari dei rischi legati alla loro futura pensione pubblica.
4: Andiamo a Cividate, fugge alla richiesta di documenti e si tuffa nel fiume, mobilitazione per cercarlo.
7: L'elicottero dei vigili del fuoco in volo per un paio di ore sopra il corso del fiume Oglio a Cividate, i carabinieri a setacciare la zona e il greto del fiume. Mattinata movimentata nei pressi del famigerato boschetto di Cividate, uomini e mezzi mobilitati nella ricerca di un fuggiasco, un uomo che all'alba è fuggito alla vista della polizia locale e poi si è gettato nel fiume. Riavvolgendo il nastro, la vicenda nasce da una segnalazione. Una donna stamane verso le 7 ha chiamato la polizia locale segnalando la presenza di gente sospetta che campeggiava nel parco, coperte, un bivacco. Due agenti sono quindi andate sul posto e verificato che era vero. Alla richiesta dei documenti, la donna, italiana ma di origini straniere, ha fornito generalità e versione. I due uomini invece sono scappati.

0: commissariato locale del reparto prevenzione crimine di Torino hanno identificato 113 persone, tra cui 22 minori e 17 pregiudicati, controllato 28 veicoli e un locale pubblico. Nel corso dell'operazione sono scattate 3 perquisizioni e un invito a presentarsi in questura per un cittadino straniero. Il fatto più grave è il casello autostradale, dove un automobilista è stato sorpreso a fare un'inversione di marcia, per lui sono scattati il fermo del mezzo e la revoca della patente. I controlli proseguiranno in tutta la provincia. Si è concluso ieri il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo Francesco in Turchia.
1: La messa mattutina celebrata nella cattedrale di Smirne ha concluso il pellegrinaggio diocesano 2026. I 220 pellegrini sono partiti per il rientro in Italia, portando nel cuore una settimana intensa tra Istanbul, la Cappadocia e i luoghi legati alle prime comunità cristiane. Per tutti il bilancio è positivo, di fede e di cultura, sintetizzato dal vescovo Francesco.
2: L'aspetto più bello dello stile che ci ha accompagnato è rappresentato dalla condivisione, dalla simpatia, dalla comprensione che abbiamo appunto vissuto l'uno verso l'altro. Io credo che appunto questo pellegrinaggio del cuore, nel senso che non dovevamo soltanto metterci in cammino con i piedi, metterci in cammino con la testa, metterci in cammino con le orecchie per ascoltare ciò che ci veniva trasmesso, ma dovevamo metterci in cammino con il cuore, ma soprattutto dovevamo metterci in cammino nel cuore, cioè le parole molte, le visioni molte che abbiamo raccolto dovevano poter entrare nel cuore. E questo è stato possibile attraverso il clima che si è creato tra i pellegrini, questa condivisione di un'avventura spirituale che appunto vuole essere la caratteristica di un pellegrinaggio.
3: È stato un pellegrinaggio intenso, ma certamente un pellegrinaggio che dal nostro punto di vista ha raggiunto il suo obiettivo, quello anzitutto di camminare insieme, anche con tante persone, alla ricerca delle radici della fede di questa terra. Ne abbiamo trovate davvero tante e tutte sono state significative.
0: Cambiamo argomento. Bergamo ha perso in 5 anni oltre 2000 badanti e colf regolari.
4: Il mercato del lavoro domestico a Bergamo e provincia scivola pericolosamente verso il sommerso. Mentre il bisogno di assistenza delle famiglie aumenta per l'invecchiamento della popolazione, l'ultimo rapporto dell'INPS fotografa una fuga dai contratti irregolari. Nella Bergamasca il numero di colf e badanti iscritti è crollato da 12.800 del 2020 a 10.600 attuali. Una perdita secca di oltre 2.200 conficiali in 5 anni, pari ad una contrazione del 17%. Bergamo è seconda solo a Milano e in Lombardia nell'ultimo anno si sono perse 3.000 badanti e colf regolari. Nell'ultimo anno il saldo provinciale ha registrato un'ulteriore flessione di 233 lavoratori. Questo arretramento non coincide con una minore richiesta di aiuto, bensì con un'esplosione del lavoro nero tra le mura domestiche. Secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sulle Politiche Sociali, l'irregolarità ha ormai inghiottito il 60% del mercato. Quasi 2 collaboratori su 3 lavorano senza tutele. A subire il tracollo maggiore in provincia è la categoria delle colf, mentre tiene la componente delle badanti, spinta dalla necessità vitale di assistere gli anziani. Le ragioni della fuga dalla regolarità emergono dai redditi dichiarati, che evidenziano una forte precarietà economica. Nel comparto dell'assistenza, quasi la metà dei lavoratori percepisce meno di 10.000 euro all'anno. La situazione è ancora più critica tra chi si occupa di pulizie, dove ben il 65% degli addetti regolari si posiziona sotto questa soglia di sussistenza. Con stipendi così esigui, l'accordo informale privo di regole diventa una scelta forzata per molte famiglie bergamasche.
0: Potenziata la rete dei servizi sanitari della ASST Bergamo Ovest. Sentiamo i particolari nel servizio.
5: La rete dei servizi sanitari della ASST Bergamo Ovest si amplia grazie a un piano di investimenti che sfrutta anche le risorse del PNRR. Agli ospedali di comunità di Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro si affianca ora quello di Romano di Lombardia. Cresce anche l'offerta delle case di comunità. Alle strutture di Dalmine, Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro si aggiungono anche quelle di Calusco d'Adda e Zanica. A Treviglio, inoltre, a inizio maggio è

0: stato accolto il primo paziente all'ospedale di Comunità Cittadino, mentre è già attivo anche il rinnovato pronto soccorso all'ospedale di Treviglio e Caravaggio, con nuovi triage e percorsi facilitati per i cittadini.
1: Le strutture nuove, le due case di comunità, si trovano una a Zanica e l'altra a Calusco d'Adda. L'ospedale di comunità nuovo, con 17 posti, ha preaperto settimana scorsa presso il presidio ospedaliero di Romano di Lombardia. Ovviamente si tratta di tutto questo assetto di sanità territoriale definito e sviluppato proprio per garantire una presa in carico integrata del bisogno della persona, della sua famiglia, in un contesto demografico ed epidemiologico che, come tutti sappiamo, vede una popolazione appunto più anziana. Pensiamo che in condizioni di cronicità, pensiamo che sul nostro territorio sono 166.000 su 485.000 le persone in condizione di almeno una cronicità. Questo richiede appunto una modifica del modello di servizio. Noi quindi abbiamo sviluppato il territorio e chiaramente dobbiamo garantire il passaggio a modello di presa in carico non basato sulle singole prestazioni, ma su un programma assistenziale integrato con i comuni per il supporto della persona lungo il ciclo di vita appunto della persona, ciclo di vita perché la condizione di cronicità dura a lungo e durante questo periodo, questo tempo, le cose cambiano ed è necessario che il servizio accompagni strada facendo la persona e promuova l'adesione della persona rispetto ai controlli di specialistica ambulatoriale, l'aderenza terapeutica.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

La musica grande. Night Shift.

La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22:59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. Night Shift. Radio Alta.